sedon etse tini rewe sa hasedore wono rekate rethi unizengo titajengi radio jidori pono 97.5 omenengone.